Carlo Lamò Pipino De Capri. Quanta la paura di portarti ancora a te.